Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è giovedì 4 giugno, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz proporzione dal simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prospettive geoeconomiche. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

di 4 giugno a cura della redazione italiana TRT. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran stanno procedendo.

situazione, affermando che, sebbene i canali di comunicazione tra le due parti restino aperti, non sono stati registrati progressi concreti. Sul campo la situazione rimane tesa. In Medio Oriente si sono verificati scambi di attacchi missilistici tra forze iraniane e americane con entrambe le parti che hanno colpito le rispettive postazioni militari. Trump ha inoltre precisato di voler tenere distinti i negoziati bilaterali tra Washington e Teheran dal conflitto in corso in Libano tra Israele e Hezbollah, escludendo qualsiasi sovrapposizione tra i due dossier. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra volta a disporre il ritiro delle forze armate americane dalle ostilità contro l'Iran. La misura è passata con 215 voti favorevoli e 208 contrari. La risoluzione è stata presentata dal deputato democratico Gregory Meeks, che l'ha definita una significativa condanna bipartisan di quello che ha descritto come la guerra illegale e costosa condotta dall'amministrazione Trump contro l'Iran. Meeks ha inoltre sottolineato che il conflitto non ha raggiunto gli obiettivi dichiarati. Libano e Israele hanno concordato di rinnovare il fragile cessate il fuoco in vigore e di istituire delle zone pilota in cui le forze armate libanesi eserciteranno il controllo territoriale esclusivo, con l'esclusione di tutti gli attori non statali. L'intesa è emersa al termine del quarto round di colloqui mediati dagli Stati Uniti, come reso noto in una dichiarazione congiunta. Il documento chiarisce che il cessate il fuoco è subordinato alla completa cessazione degli attacchi di Hezbollah e al ritiro di tutti i suoi militanti dal settore a sud del fiume Litani. Le due parti hanno inoltre sottolineato che tali misure potrebbero aprire la strada a un accordo globale di pace e sicurezza nella regione.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Nuovi raid israeliani su Gaza, almeno 9 palestinesi uccisi, tra le vittime anche bambini. Almeno 9 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri feriti, tra cui diversi bambini, in seguito a nuovi raid aerei israeliani su Gaza, nonostante il cessato il fuoco in vigore, lo riferiscono fonti mediche locali. Gli attacchi hanno colpito 4 complessi residenziali nella striscia, prendendo di mira abitazioni nel campo profughi di Shati, nel quartiere di Sheikh Ridwan a Tel al-Hawa e nell'area di Muhabarat nella città di Gaza. Il bilancio più pesante si registra nell'attacco che ha sterminato 5 membri della famiglia Lebit, tra cui 3 bambine. L'unica sopravvissuta è una bambina di 9 anni, rimasta ferita in modo lieve. Altri 4 palestinesi hanno perso la vita in raid distinti, mentre una donna è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate in un precedente bombardamento, secondo fonti mediche. Dall'inizio del conflitto, il 7 ottobre 2023, Israele ha ucciso oltre 70.000 palestinesi e ne ha feriti più di 120.000 a Gaza. Il segretario di Stato americano Mark Rubio ha annunciato che il presidente Donald Trump prenderà parte al vertice NATO che si terrà a luglio ad Ankara. L'annuncio arriva in un contesto di particolare interesse, considerando le critiche che Trump ha più volte rivolto all'alleanza, pur mantenendo rapporti stretti con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Intervenendo davanti alla Commissione Affari Esteri, Rubio ha definito il vertice come il più importante nella storia della NATO, sottolineando che alcune questioni fondamentali devono essere affrontate e risolte. Ha inoltre ribadito il pieno impegno degli Stati Uniti nell'alleanza e confermato la loro partecipazione al vertice.

0: vertice. Le notizie dal giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto. A domani.
1: Prospettive geoeconomiche.

Buongiorno, cari ascoltatori, benvenuti al programma Prospettive geoeconomiche sulla radio La Voce della Turchia, dove parliamo di ciò che va oltre i confini. Oggi analizziamo come non solo le catene di montaggio delle fabbriche, ma anche le materie prime fondamentali, i microchip e le tecnologie delle batterie che alimentano tali catene si stanno trasformati in una nuova tavola da scacchi nella geoeconomia globale. L'industria automobilistica non è più solo una meraviglia dell'ingegneria meccanica, è diventata una bandiera nella ricerca della sovranità economica e tecnologica degli stati, nonché una classe di attività strategica che racchiude le linee di frattura più delicate del commercio globale. Questa settimana analizzeremo insieme gli effetti geoeconomici della grande trasformazione dell'industria automobilistica e i codici della nuova architettura della catena di approvvigionamento. Cari ascoltatori, mentre il mondo automobilistico cerca di rimarginare le ferite della pandemia e delle tensioni geopolitiche che ne sono seguite, è emersa una grande sfida che ha profondamente scosso la produzione. Le fratture strutturali nelle catene di approvvigionamento. Se in passato il valore di un veicolo era determinato dalla cilindrata del motore e dalla qualità meccanica, oggi ci troviamo di fronte a vari e propri computer su ruote, software, sensori e in particolare microchip semiconduttori sono diventati il nuovo cuore dell'automotive. Le reti di approvvigionamento, indebolite finanziariamente dall'impatto del virus e dalle congestioni logistiche, hanno iniziato ad essere trascinate una dopo l'altra in crisi globali. Ma quali sono le dimensioni raggiunte da questo nuovo clima di investimenti e produzione e quali criticità presenta? I dati e gli sviluppi sono piuttosto sorprendenti. I grandi produttori che in passato erano riusciti a azzerare i costi di magazzino grazie alla filosofia della produzione just in time si sono trovati costretti a interrompere la produzione per settimane a causa della rottura di un singolo anello della catena di approvvigionamento. Se analizziamo le interruzioni della catena di approvvigionamento nell'industria automobilistica su scala globale, ci troviamo di fronte innanzitutto alla carenza di semiconduttori, aggravata dalla rapida digitalizzazione dei veicoli. L'interruzione dell'approvvigionamento di chip, che dipende da singoli centri come Taiwan e la Corea del Sud, ha causato perdite di produzione per miliardi di dollari in tutto il mondo. Inoltre, i problemi logistici e di sicurezza dei corridoi di trasporto, innescati dalle tensioni nel canale di Suez e dalle interruzioni delle rotte commerciali marittime, hanno raddoppiato i tempi di approvvigionamento dei componenti, sconvolgendo il calendario di lavoro delle fabbriche. D'altro canto, c'è il nazionalismo delle materie prime che si è instaurato su minerali come il litio, il cobalto e il nickel, fondamentali per la transizione verso i veicoli elettrici. Queste restrizioni globali spingono i produttori a una ricerca incessante di nuove fonti. Mentre in passato la proprietà e il controllo dell'industria erano nelle mani di centri tradizionali,

tradizionali come Detroit, Stoccarda e Tokyo oggi assistiamo ad uno spostamento geografico e di classe. Questo nuovo ecosistema guidato dalle elite globali e dai giganti della tecnologia si trova proprio al centro di un'ampia lotta di influenze che spazia dalle squadre di calcio alle linee elettriche. L'attore più influente, il centro di gravità geoeconomico che emerge in questo nuovo periodo sono il capitale asiatico e in particolare il monopolio cinese sulle materie prime. Come sottolineiamo spesso nel nostro programma, gli stati che intendono trasformare la ricchezza di risorse naturali e la potenza produttiva tecnologica in una sfera di influenza globale utilizzano la transizione verde come una sorta di roccaforte diplomatica. Nella produzione delle batterie, la parte più costosa dei veicoli elettrici, la Cina controlla quasi l'intera catena dalla raffinazione delle materie prime alla produzione delle celle. Tuttavia, questa medaglia ha anche un rovescio oscuro. I paesi occidentali, trovandosi di fronte al rischio di perdere la loro leadership industriale, hanno iniziato a erigere barriere protezionistiche. La legge statunitense sull'inflazione, che prevede pacchetti di incentivi da miliardi di dollari e le misure dell'Unione Europea volte a imporre dazi doganali aggiuntivi sui veicoli di origine di intelligenza artificiale sovrana o investimento sovrano del calcio di una sorta di era della sovranità delle batterie e della sicurezza dell'approvvigionamento. Gli stati non vogliono più controllare solo i confini o i corridoi energetici, ma anche le infrastrutture di trasporto, che sono la principale arteria della cultura popolare globale e della vita quotidiana. Cari ascoltatori, questa voglia di controllo e questa tendenza protezionistica non si limitano solo alla regione del Pacifico. Anche all'interno dell'Europa assistiamo a interessanti mosse geoeconomiche e a tendenze della regionalizzazione. La logica della produzione nel luogo più economico portata dalla globalizzazione sta lasciando il posto ad approcci di friendly shoring o near shoring, che significano approvvigionamento da aree sicure e amiche. Le aziende stanno ora spostando le loro catene di approvvigionamento verso regioni geograficamente più vicine e politicamente prive di rischi. L'industria automobilistica globale sta passando da un modello logistico incentrato sull'efficienza ad un nuovo modello geoeconomico incentrato sulla sicurezza e la resilienza. Tuttavia, questa crescita enorme e rapida comporta anche gravi rischi finanziari e strutturali. Le autorità di regolamentazione e i produttori, che per anni hanno agito secondo un approccio di libero mercato e libero scambio, si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di questi aumenti incontrollati dei costi e degli embarghi. Anche in questo caso si fa sentire il rischio di contagio finanziario. Se un produttore di batterie o un fornitore di chip di importanza critica dovesse interrompere la propria attività a causa di una crisi geopolitica, ciò potrebbe innescare un effetto dominò che metterebbe a rischio decine di stabilimenti automobilistici e migliaia di produttori dell'industria di supporto in tutto il mondo. La rapida trasformazione del settore comporta il rischio di bancarotta per migliaia di piccole imprese che producono componenti per motori tradizionali e non riescono a stare al passo con i cambiamenti, con conseguenti rischi di disoccupazione di massa.

0: Ma quando sono sostenibili e affidabili queste nuove strategie di investimento? Nel nostro programma dobbiamo mettere in discussione anche i criteri di idoneità, i costi elevati causati in passato dalle dipendenze da un unico fornitore o da un unico paese mettono in luce le lacune di controllo e la miopia strategica dei colossi dell'industria automobilistica. Il clima degli investimenti sembra attualmente piuttosto favorevole ai veicoli elettrici e autonomi. Tuttavia, i consumatori e le comunità locali non sono del tutto soddisfatti degli alti costi e delle carenze infrastrutturali causati da questa trasformazione improvvisa. Alcuni sindacati e leader sindacali di lunga data in Europa nutrono grande preoccupazione per il rapido spostamento della produzione verso aree geografiche lontane o verso consorzioni di nuova costruzione basati sul software. Infatti, a differenza dell'industria tradizionale, per questi nuovi gruppi di investimento tecnologico, gli impianti di produzione non rappresentano un patrimonio della comunità o una fonte di occupazione, ma sono piuttosto beni digitali da cui uscire al momento opportuno per massimizzare i profitti. Cari ascoltatori, oggi abbiamo esaminato come i campi da gioco si siano estesi alle strade e come le linee di produzione delle fabbriche si siano trasformate in un gigantesco laboratorio geoeconomico. Il settore automobilistico non è più solo una questione di potenza del motore e conforto, è una combinazione di elementi delle terre rare, dominio del software, mosse diplomatiche e guerre commerciali globali. Questa trasformazione radicale e queste fratture nella catena di approvvigionamento hanno il potenziale di rendere inoperanti le istituzioni e le regole industriali tradizionali. Se un piccolo consorzio di materia prima o di tecnologia iniziasse a controllare completamente le reti globali di chip e batterie, le regole del gioco non sarebbero più dettate dall'economia di libero mercato, ma da questi monopoli e dalle potenze dominanti che stanno dietro di esse. Proprio come i rischi portati dall'era nucleare digitale, anche il mondo industriale ha creato al suo interno nuovi equilibri di potere e nuove fragilità. Siamo giunti alla fine della puntata di oggi di Prospettive Geoeconomiche, che abbiamo preparato e presentato sulla radio La Voce della Turchia.
1: Prospettive geoeconomiche.

E siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Iran USA Trump ottimista sui colloqui. Accordo possibile già questa fine settimana. Teheran smentisce progressi concreti. La Camera dei rappresentanti approva la risoluzione per ritrarre le truppe americane dal conflitto con l'Iran. Libano e Israele rinnovano la tregua. Accordo su zone pilota sotto controllo esecutivo dell'esercito libanese. Nuovi raid israeliani su Gaza. Almeno 9 palestinesi uccisi, tra le vittime anche bambini. Trump parteciperà al vertice NATO di Ankara a luglio. Oggi finiamo qui. Siamo sul sito www.trtitaliano.com e qui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL e buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è giovedì 4 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruckSat 4A 958 MHz proporzione dal simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prospettive geoeconomiche. Io e Sracha sarà qui con le cronache di oggi.

0: Eccoci di nuovo insieme con le notizie del giorno di giovedì 4 giugno a cura della redazione italiana TRT. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran stanno procedendo molto bene e che un accordo potrebbe essere raggiunto in tempi brevi, lasciando aperta persino la possibilità di una svolta nel corso del fine settimana. Tuttavia, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha offerto una lettura ben diversa della situazione, affermando che, sebbene i canali di comunicazione tra le due parti restino aperti, non sono stati registrati progressi concreti. Sul campo la situazione rimane tesa. In Medio Oriente si sono verificati scambi di attacchi missilistici tra forze iraniane e americane, con entrambe le parti che hanno colpito le rispettive postazioni militari. Trump ha inoltre precisato di voler tenere distinti i negoziati bilaterali tra Washington e Tehran dal conflitto in corso in Libano tra Israele e Hezbollah, escludendo qualsiasi sovrapposizione tra i due dossier. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra volta a disporre il ritiro delle forze armate americane dalle ostilità contro l'Iran. La misura è passata con 215 voti favorevoli e 208 contrari. La risoluzione è stata presentata dal deputato democratico Gregory Meeks, che l'ha definita una significativa condanna bipartisan di quello che ha descritto come la guerra illegale e costosa condotta dall'amministrazione Trump contro l'Iran. Meeks ha inoltre sottolineato che il conflitto non ha raggiunto gli obiettivi dichiarati. Libano e Israele hanno concordato di rinnovare il fragile cessate il fuoco in vigore e di istituire delle zone pilota in cui le forze armate libanesi eserciteranno il controllo territoriale esclusivo, con l'esclusione di tutti gli attori non statali. L'intesa è emersa al termine del quarto round di colloqui mediati dagli Stati Uniti, come reso noto in una dichiarazione congiunta. Il documento chiarisce che il cessate il fuoco è subordinato alla completa cessazione degli attacchi di Hezbollah e al ritiro di tutti i suoi militanti dal settore a sud del fiume Litani. Le due parti hanno inoltre sottolineato che tali misure potrebbero aprire la strada a un accordo globale di pace e sicurezza nella regione. Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia. Nuovi raid israeliani su Gaza, almeno 9 palestinesi uccisi, tra le vittime anche bambini. Almeno 9 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri feriti, tra cui diversi bambini, in seguito a nuovi raid aerei israeliani su Gaza, nonostante il cessate il fuoco in vigore, lo riferiscono fonti mediche locali. Gli attacchi hanno colpito 4 complessi residenziali nella striscia, prendendo di mira abitazioni nel campo profughi di Shati, nel quartiere di Sheikh Ridwan a Tel al-Hawa e nell'area di Muhabarat nella città di Gaza. Il bilancio più pesante si registra nell'attacco che ha sterminato 5 membri della famiglia Lebit, tra cui 3 bambini. L'unica sopravvissuta è una bambina di 9 anni, rimasta ferita in modo lieve. Altri 4 palestinesi hanno perso la vita in raid distinti, mentre una donna è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate in un precedente bombardamento, secondo fonti mediche. Dall'inizio del conflitto, il 7 ottobre 2023, Israele ha ucciso oltre 70.000 palestinesi e ne ha feriti più di 120.000 a Gaza. Il segretario di Stato americano Mark Rubio ha annunciato che il presidente Donald Trump prenderà parte al vertice NATO che si terrà a luglio ad Ankara. L'annuncio arriva in un contesto di particolare interesse, considerando le critiche che Trump ha più volte rivolto all'alleanza, pur mantenendo rapporti stretti con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Intervenendo davanti alla Commissione Affari Esteri, Rubio ha definito il vertice come il più importante nella storia della NATO, sottolineando che alcune questioni fondamentali devono essere affrontate e risolte. Ha inoltre ribadito il pieno impegno degli Stati Uniti nell'alleanza e confermato la loro partecipazione al vertice. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto. A domani.
1: Prospettive geoeconomiche.

Buongiorno, cari ascoltatori, benvenuti al programma Prospettive geoeconomiche sulla radio La Voce della Turchia, dove parliamo di ciò che va oltre i confini. Oggi analizziamo come non solo le catene di montaggio delle fabbriche, ma anche le materie prime fondamentali, i microchip e le tecnologie delle batterie che alimentano tali catene si stanno trasformati in una nuova tavola da scacchi nella geoeconomia globale. L'industria automobilistica non è più solo una meraviglia dell'ingegneria meccanica, è diventata una bandiera nella ricerca della sovranità economica e tecnologica degli stati, nonché una classe di attività strategica che racchiude le linee di frattura più delicate del commercio globale. Questa settimana analizzeremo insieme gli effetti geoeconomici della grande trasformazione dell'industria automobilistica e i codici della nuova architettura della catena di approvvigionamento. Cari ascoltatori, mentre il mondo automobilistico cerca di rimarginare le ferite della pandemia e delle tensioni geopolitiche che ne sono seguite, è emersa una grande sfida che ha profondamente scosso la produzione: le fratture strutturali nelle catene di approvvigionamento. Se in passato il valore di un veicolo era determinato dalla cilindrata del motore e dalla qualità meccanica, oggi ci troviamo di fronte a vari e propri computer su ruote, software, sensori e in particolare microchip semiconduttori sono diventati il nuovo cuore dell'automotive. Le reti di approvvigionamento, indebolite finanziariamente dall'impatto

del virus e dalle concessioni logistiche hanno iniziato ad essere trascinate una dopo l'altra in crisi globali. Ma quali sono le dimensioni raggiunte da questo nuovo?

della rottura di un singolo anello della catena di approvvigionamento. Se analizziamo le interruzioni della catena di approvvigionamento nell'industria automobilistica su scala globale, ci troviamo di fronte, innanzitutto, alla carenza di semiconduttori, aggravata dalla rapida digitalizzazione dei veicoli. L'interruzione dell'approvvigionamento di chip, che dipende da singoli centri come Taiwan e la Corea del Sud, ha causato perdite di produzione per miliardi di dollari in tutto il mondo. Inoltre, i problemi logistici e di sicurezza dei corridoi di trasporto, innescati dalle tensioni nel canale di Suez e dalle interruzioni delle rotte commerciali marittime, hanno raddoppiato i tempi di approvvigionamento dei componenti, sconvolgendo il calendario di lavoro delle fabbriche. D'altro canto, c'è il nazionalismo delle materie prime che si è instaurato su minerali come il litio, il cobalto e il nichel, fondamentali per la transizione verso i veicoli elettrici. Queste restrizioni globali spingono i produttori a una ricerca incessante di nuove fonti. Mentre in passato la proprietà e il controllo dell'industria erano nelle mani di centri tradizionali come Detroit, Stoccarda e Tokyo, oggi assistiamo ad uno spostamento geografico e di classe. Questo nuovo ecosistema, guidato dalle elite globali e dai giganti della tecnologia, si trova proprio al centro di un'ampia lotta di influenza che spazia dalle squadre di calcio alle linee elettriche. L'attore più influente, il centro di gravità geoeconomico che emerge in questo nuovo periodo sono il capitale asiatico e in particolare il monopolio cinese sulle materie prime. Come sottolineiamo spesso nel nostro programma, gli stati che intendono trasformare la ricchezza di risorse naturali e la potenza produttiva tecnologica in una sfera di influenza globale utilizzano la transizione verde come una sorta di roccaforte diplomatica. Nella produzione delle batterie, la parte più costosa dei veicoli elettrici, la Cina controlla quasi l'intera catena. Dalla raffinazione delle materie prime alla produzione delle celle. Tuttavia, questa medaglia ha anche un rovescio oscuro. I paesi occidentali, trovandosi di fronte al rischio di perdere la loro leadership industriale, hanno iniziato a erigere barriere protezionistiche. La legge statunitense sull'inflazione, che prevede pacchetti di incentivi da miliardi di dollari e le misure dell'Unione Europea volte a imporre dazi doganali aggiuntivi sui veicoli di origine di intelligenza artificiale sovrana o investimento sovrano del calcio di una sorta di era della sovranità delle batterie e della sicurezza dell'approvvigionamento. Gli stati non vogliono più controllare solo i confini o i corridoi energetici, ma anche le infrastrutture di trasporto, che sono la principale arteria della cultura popolare globale e della via quotidiana. Cari ascoltatori, questa voglia di controllo e questa tendenza protezionistica non si limitano solo alla regione del Pacifico. Anche all'interno dell'Europa assistiamo a interessanti mosse geoeconomiche e a tendenze della regionalizzazione. La logica della produzione nel luogo più economico, portata dalla globalizzazione, sta lasciando il posto ad approcci di friendly shoring o nearshoring, che significano approvvigionamento da aree sicure e amiche. Le aziende stanno ora spostando le loro catene di approvvigionamento verso regioni geograficamente più vicine e politicamente prive di rischi.
l'industria

0: automobilistica globale sta passando da un modello logistico incentrato sull'efficienza ad un nuovo modello geoeconomico incentrato sulla sicurezza e la resilienza. Tuttavia, questa crescita enorme e rapida comporta anche gravi rischi finanziari e strutturali. Le autorità di regolamentazione e i produttori, che per anni hanno agito secondo un approccio di libero mercato e libero scambio, si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di questi aumenti incontrollati dei costi e degli embarghi. Anche in questo caso si fa sentire il rischio di contagio finanziario. Se un produttore di batterie o un fornitore di chip di importanza critica dovesse interrompere la propria attività a causa di una crisi geopolitica, ciò potrebbe innescare un effetto dominò che metterebbe a rischio decine di stabilimenti automobilistici e migliaia di produttori dell'industria di supporto in tutto il mondo. La rapida trasformazione del settore comporta il rischio di bancarotta per migliaia di piccole imprese che producono componenti per motori tradizionali e non riescono a stare al passo con i cambiamenti, con conseguenti rischi di disoccupazione di massa. Ma quando sono sostenibili e affidabili queste nuove strategie di investimento? Nel nostro programma dobbiamo mettere in discussione anche i criteri di idoneità. I costi elevati causati in passato dalla dipendenza da un unico fornitore o da un unico paese mettono in luce le lacune di controllo e la miopia strategica dei colossi dell'industria automobilistica. Il clima degli investimenti sembra attualmente piuttosto favorevole ai veicoli elettrici e autonomi. Tuttavia, i consumatori e le comunità locali non sono del tutto soddisfatti degli alti costi e delle carenze infrastrutturali causate da questa trasformazione improvvisa. Alcuni sindacati e leader sindacali di lunga data in Europa nutrono grande preoccupazione per il rapido spostamento della produzione verso aree geografiche lontane o verso consorzi di nuova costruzione basati sul software. Infatti, a differenza dell'industria tradizionale, per questi nuovi gruppi di investimento tecnologico, gli impianti di produzione non rappresentano un patrimonio della comunità o una fonte di occupazione, ma sono piuttosto beni digitali da cui uscire al momento opportuno per massimizzare i profitti. Cari ascoltatori, oggi abbiamo esaminato come i campi da gioco si siano estesi alle strade e come le linee di produzione delle fabbriche si siano trasformate in un gigantesco laboratorio geoeconomico. Il settore automobilistico non è più solo una questione di potenza del motore e conforto, è una combinazione di elementi delle terre rare, dominio del software, mosse diplomatiche e guerre commerciali globali. Questa trasformazione radicale e queste fratture nella catena di approvvigionamento hanno il potenziale di rendere inoperanti le istituzioni e le regole industriali tradizionali. Se un piccolo consorzio di materia prima o di tecnologia iniziasse a controllare completamente le reti globali di chip e batterie, le regole del gioco non sarebbero più dettate dall'economia di libero mercato, ma da questi monopoli e dalle potenze dominanti che stanno dietro di esse. Proprio come i rischi portati dall'era nucleare digitale, anche il mondo industriale ha creato al suo interno nuovi equilibri di potere e nuove fragilità. Siamo giunti alla fine della puntata di oggi di Prospettive Geoeconomiche, che abbiamo preparato e presentato sulla radio La Voce della Turchia.
1: Prospettive geoeconomiche.

E siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Iran, USA, Trump ottimista sui colloqui. Accordo possibile già questo fine settimana. Teheran smentisce progressi concreti. La Camera dei rappresentanti approva la risoluzione per ritrarre le truppe americane dal conflitto con Iran. Libano e Israele rinnovano la tregua. Accordo su zone pilota sotto controllo esecutivo dell'esercito libanese. Nuovi raid israeliani su Gaza. Almeno 9 palestinesi uccisi, tra le vittime anche bambini. Trump parteciperà al vertice NATO di Ankara a luglio. Oggi finiamo qui. Siamo sul sito www.trtitaliano.com e qui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la quiz e buona giornata a tutti, a domani.